0: Ena tistih, ki si jo prav tako res želimo tukaj v studiu, Marta. Zore, 15. Čez sedmo. Čas je za nov izziv, spet ponovno klapski izziv, tako da klapa zmaga, klapa zmaga. Se bojuje.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Kaj so rekla, da bojo malo turistično nastrojena danes in da greva poskušati prebuditi tudi tiste na drugi strani meja, torej naše zamejce v Italiji, oziroma pravzaprav Italijane, ki so živijo v Sloveniji.
3: Quelli nostri ragazzi.
0: Sì, nostri ragazzi. Allora,
3: buongiorno a tutti.
0: Abbiamo una canzone molto bella, molto bella. Quando non c'è... Quando non c'è niente, allora, Clapa Bonanza. Bonanza è quella che mi incanta tanto mare nella mia... e le mie donne, mare e amore, amore. Sì. E insomma... La prima canzone?
3: Sì, questa è la prima.
0: Sì, Notti in Dalmazia.
3: Notti in Dalmazia, ok. Allora, sull'altra parte abbiamo un duet, come si dice duet?
0: Sì, un duetto. Sì,
3: un duetto. Adesso abbiamo Branimir Bubica, ossia Branimir Bubica e Clapa Sebenico, che cantano Dalmazia, tu sei la ultima Luca.
0: Ultima Luca, andiamo.
3: Sarai Luca.
4: Sì.
0: L'ultimo porto, sì.
3: L'ultimo porto,
0: l'ultimo porto. Ma insomma, tutte e due molto belle, bellissime.
3: Sì, tutte. Abbiamo Clapa con la prima e la seconda.
0: Tanto amore.
3: Adesso
0: tanto,
3: potete
0: tanto,
3: votare.
0: Tanto, sì. Tanto amore. Tanto amore,
3: tanto
0: amore, canzoni,
3: tanto mare.
0: Mare, ma
3: e tanto di olio di oliva.
0: E vino. E vino. E sì, sì. Amore. Sì, sì.
3: Adesso, allora, adesso potete votare per la prima e la seconda sul
0: Facebook.
3: Nostro Instagram e la Facebook
0: e la rete
3: radio. Actual.si.
0: Sì, grazie. Allora, ci vediamo alla prossima.
1: Aktualnismo Kovarac.
0: Ehi, Clapa, tutti tu, che Tomislav Bralić, Clapa, intra de cestitke.
3: To le se pone amore. Te emocije u italijanščini, po moje, ni. Da bi tutto le napovedal tako mat.
0: Ne. Mislim, da bo prepustila te emocije. Naše domače emocije,
3: tako.
0: Teh emocij se ne da predvajati. Yeah. To so aktualove emocije in čestitke še enkrat. Tomislav Bralić, Clapa Intrade.
3: In všeč mi je, kako ste rekel, da v tem komadu se prepoznata in Premantura in Piran, ker nosimo more v duši in vsi aktualovci imamo to neko morje v duši. Tako da dejmo zdaj poslušati našo, tako bi jaz bi rekel, himno.
0: In za pet skupaj.
3: Dej,

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol Portat, Listol Kol.
2: Gremo Hribe, Brausim.
0: Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.